ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2:40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4:45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa, è panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.

blue flashes of color are happening both outside.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grubbs è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grubbs, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva, piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa e perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

Marc Ribot, uno dei più grandi chitarristi viventi, decide a 70 anni di fare un disco di stampo cantautorale. Il risultato è sorprendente. Ascolta Say My Name da Map of a Blue City, una ritmica asciutta che contrasta con i riverberi spaziali delle chitarre e della voce. Il rullante prima del ritornello che sembra un'esplosione ed è sia una pausa che un lancio. L'organo Hammond che disegna armonia anni 70 e poi su tutto quel falsetto impossibile, una supplica R&B psichedelica. Quando Marc Ribot pronuncia Name succede qualcosa. La voce trema, si incrina, non si sa se riuscirà ad arrivare in fondo alla frase, ma non è una svista, è una scelta. Questa è imperfezione controllata, sapere dove fermarsi, permettere alla perfezione di arrendersi all'emozione. È coraggio, è saggezza. Appoggia una mano sulla gola mentre Marc canta. Senti da dov'è che nasce una voce che non ha mai imparato a mentire. Quando arriva quel name spezzato, mormora anche tu il nome di qualcuno che non chiami mai. Marc ha aspettato 70 anni per mostrarsi così vulnerabile. Ascolta il silenzio dopo l'ultima nota, contiene tutto ciò che le parole non hanno detto. Scoprirai quanto di te c'è nel silenzio.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendalyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede

0: A tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso. Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Aglana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abousraoui, Nicola Gardini, Wilfried Nussondé, Naomi Grunewald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
1: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Thank you. Thanks a ton. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

We are together.

Bravo Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, lo dico io. Bravissimo tesoro.

aiuteremo state egizie che zacche tra le frontiere, tra di noi nessun dovere, utile senso scopo, vedo lì la mia casa brucia, aiutami a salvare il fuoco.

0: Sono le 16.22 qui su Radio Gwen e buongiorno, buon pomeriggio, scegliete voi la formula che preferite per questa nuovissima puntata di Senza Filtro. Se ci avete già ascoltato ieri sapete che a Bellinzona si sta svolgendo il Festival Babel della letteratura e delle lingue. In questa 21esima edizione il titolo del festival è Lingue per mondi possibili e in questa giornata avremo un po' di ospiti speciali, ma prima di iniziare con le nostre interviste presentiamo le altre fantastiche co-conduttrici che sono qui nella nostra roulotte. Voi ci potete trovare in Piazza del Governo dove c'è la Fontana della Foca. E io sono Dalila e con me ci sono Crizia. Vai.
1: Ciao, è bellissimo essere qua e niente. Eccoci.
2: E poi ci sono io, Daria. Piacere essere tornati in questa nuova esperienza. Speriamo di scoprire cose interessanti.
0: E poi abbiamo Maria. Prego, presentami.
3: Sono Maria e sarò interprete e traduttrice. Spero di fare giustizia a quello che il nostro ospite dirà oggi.
0: Non siate troppo cattivi, abbiate un po' di clemenza sia per le conduttrici che per l'esperienza di traduzione. Stiamo entrando nel sentimento di Babel. Questa intervista infatti sarà un po' in italiano e un po' in francese. Quindi direi, se siete tutte d'accordo, di iniziare a presentare il nostro ospite. Anzi, fai così, dillo tu il nome che magari lo sai pronunciare meglio. Wilfred
4: Nsonde.
0: Grazie mille. Nsonde è uno scrittore, un drammaturgo e un musicista nato a Brazzaville, cresciuto in Francia, che per questa edizione di Babel ci ha portato un racconto del mondo da un punto di vista differente, quello del plankton.
3: We're here with Onela avec
0: è un attimo lapsus.
3: Scusate. Onela avec Wilfred Nsonde, vous êtes écriteur, dramaturge, musicien, oui. Vous faites tout.
4: Non, pas tout quand même.
3: Mais beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous nous portez un raconte du monde d'un point de vue complètement neuf, ça du plankton.
4: Oui.
0: Che cosa succede alla storia quando si rimuove l'essere umano dal centro della storia rispetto a come siamo abituati?
3: La question c'est qu'est-ce qui se passe dans l'histoire quand on enlève l'humain dans le centre de l'histoire, que c'est notre habitude de voir le monde comme ça?
4: Oui, alors d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci au Festival Babel de m'inviter. Je suis arrivé hier et j'ai déjà fait beaucoup de rencontres intéressantes.
3: Saluti a tutti e grazie a Babel dell'accoglienza. Sono arrivato qua ieri e ho già fatto un sacco di incontri interessanti.
4: Voilà. Et là donc, ce roman, dont le titre est Héliosphéra, fille des abysses, c'est comme il a été dit, une volonté de proposer un roman de littérature où les personnages principaux sont deux planctons et un morceau de plastique.
3: E quindi nel romanzo Eliosfera, figli degli abissi, è nato dalla volontà di presentare un romanzo di letteratura dove i personaggi principali sono due pezzi di plancton e un pezzo di plastica.
4: Oui. Parce que je pense que si on accepte l'idée que les comportements des êtres humains nous amènent à la catastrophe écologique.
3: Quindi penso che se accettiamo l'idea che i comportamenti umani ci portino alla catastrofe,
4: c'est important d'inventer d'autres manières de parler de notre monde, de parler de nous et de parler de tout ce qui nous entoure.
3: È importante creare dei nuovi modi di parlare del nostro mondo, del nostro ambiente, di tutto quello che ci circonda.
4: Et donc dans ce livre, je mets le plancton qui sont des organismes invisibles mais qui vivent, je les mets au centre de l'histoire. Ce ne sont plus des objets mais des sujets.
3: In questo romanzo prendo il plancton, che è un organismo invisibile, però comunque vivo, e lo metto al centro della storia, come, non più come oggetto, ma proprio come soggetto.
4: E donc, si ça fonctionne bien, chaque lectrice, chaque lecteur développe une empathie avec le plancton.
3: E quindi, se questo funziona, ogni lettore, ogni lettrice può sviluppare un'empatia con il plancton.
4: Donc, le plancton, c'est plus des trucs. Ce sont des individus.
3: Quindi il plancton non è più solo una cosa, ma è proprio diventa un individuo.
4: Et mon mon but, ce n'est pas d'expliquer le plancton, mais c'est de faire en sorte qu'on développe des émotions par rapport au plancton.
3: Quindi l'obiettivo non è quello di spiegare il plancton, ma di far sì che ci siano delle, vengano create delle emozioni a riguardo del plancton.
4: Et donc, si on regarde tout ce qui nous entoure avec plus d'émotions, plus de respect, peut-être qu'on fera plus attention à tout ça.
3: Quindi se guardiamo tutto con questa attenzione, con questo livello di rispetto, poi dobbiamo fare più attenzione a quello che ci circonda.
4: Voilà.
1: Ok, un'altra domanda che volevamo fare è se noi potessimo vedere il mondo attraverso gli occhi di un microorganismo, cosa scopriremmo di noi stessi?
3: La prochaine question c'est si on peut voir le monde à travers les yeux de un micro-organisme. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur nous-mêmes?
4: Tu sais, alors j'ai écrit ce livre après une expérience sur un bateau scientifique sur l'océan Pacifique.
3: Ho scritto questo libro dopo un'esperienza su una barca scientifica sull'Oceano Pacifico.
4: Et donc chaque nuit, j'avais des étoiles et des planètes.
3: E quindi ogni notte vedevo le stelle e i pianeti.
4: Donc tu imagines l'univers.
3: Proprio potevo immaginarmi tutto l'universo.
4: Quand tu imagines l'univers, l'être humain est aussi petit que le plancton est pour nous.
3: E quando uno si immagina tutto l'universo, l'essere umano diventa piccolo come il plancton lo è per noi.
4: Donc si nous on peut raconter le monde de notre situation, le plancton peut aussi raconter le monde.
3: Quindi se noi possiamo raccontare il mondo dal nostro punto di vista, anche il plancton la può raccontare dal suo.
4: E nous racontons une histoire du monde. Le plancton raconte une histoire du monde.
3: Quindi noi raccontiamo una storia del mondo e il plancton ne racconta un'altra, però è sempre una storia del mondo.
4: Mais peut-être pour comprendre le monde, il faut qu'il y ait notre histoire, l'histoire du plancton, l'histoire de l'arbre, l'histoire de tous.
3: Quindi forse per capire il mondo dovremmo avere la nostra storia, ma anche quella del plancton, quella dell'albero e tutte le altre storie.
4: Parce que nous ne sommes pas nous les êtres humains. Nous ne sommes pas au-dessus de tout, c'est faux.
3: Perché noi gli esseri umani non siamo sopra tutto, questo è falso.
4: Et si on veut continuer à vivre sur cette terre, il faut qu'on accepte ça.
3: E se vogliamo continuare a vivere su questa terra, dobbiamo accettare questa cosa.
0: Bellissimo. Vai.
2: Invece un'altra domanda che volevamo farti è: tu ci regali una storia d'amore a noi esseri umani per che per noi sono quasi invisibili, parlando del plancton. Perché hai scelto l'amore come linguaggio attraverso il quale farceli scoprire, invece che magari un'altra forma di comunicazione?
3: E donc la prochaine question c'est vous nous regalez une histoire d'amour qui parle de êtres que pour nous sont invisibles, et pourquoi vous avez choisi l'amour l'amour comme langue à travers laquelle nous raconter cette histoire?
4: Parce que pour qu'on puisse se sentir proche du plancton, il fallait un langage commun.
3: Per potersi sentire vicino al plancton ci serve un linguaggio comune.
4: Parce que nous pensons que il n'y a que nous les êtres humains qui pouvons avoir des sentiments d'amour.
3: Perché spesso pensiamo che noi esseri umani siamo gli unici che possiamo avere dei sentimenti di amore, sentire l'amore.
4: Je pense qu'on se trompe.
3: E penso che questo sia uno sbaglio.
4: Et dans ce livre, ce que j'ai fait, j'observe ce que les scientifiques observent, mais je me suis servi de tous les mots qu'il y a dans le banquet de Platon et j'ai appliqué ça à ce que les scientifiques observent.
3: Quindi quello che ho fatto è ho guardato quello che hanno osservato gli scienziati e ho cercato di...
4: Le banquet de Platon, c'est ce livre philosophique sur l'amour.
3: Ho preso il linguaggio del banchetto di Platone e l'ho applicato a quello che gli scienziati osservano e quello che ho osservato con gli scienziati.
4: E ça funziona.
3: E questo funziona.
4: Après, c'est une question d'interprétation et c'est aussi une question d'accepter qu'il est possible qu'il n'y a pas que les êtres humains qui connaissent le sentiment amoureux.
3: E dopodiché diventa una questione di interpretazione, di iniziare ad accettare che è possibile che non siano solo gli esseri umani che possono sentire l'amore.
4: N'oublions pas qu'il y a pas très longtemps, la science occidentale considérait que quand tu avais ma couleur de peau, tu n'étais pas très intelligent et tu n'avais pas beaucoup de sentiments parce que tu étais presque un animal.
3: E non bisogna dimenticarsi che non è passato tanto tempo da quando gli scienziati occidentali pensavano che quando uno ha il mio colore della pelle aveva meno sentimenti o meno intelligenza ed era più vicino a un animale.
4: Voilà. Donc, et ce qui est important pour moi dans ce livre, c'est de faire accepter l'idée que il faut qu'on change nos comportements et que ça commence peut-être par être prêt à penser autrement.
3: Quindi la cosa importante con questo libro è di farci accettare che bisogna cambiare il nostro comportamento e forse bisogna iniziare nel sentirsi vicini a questo mondo.
4: Voilà, c'est que ce qu'on pensait comme des vérités, il faut mettre un point d'interrogation.
3: E prendere le cose che noi pensiamo siano verità e metterci un punto interrogativo, un punto di domanda.
4: Voilà. N'oublions pas aussi, là je suis entouré de quatre femmes, il n'y a pas si longtemps que ça, la science occidentale était convaincue que vous ne pouviez pas bien réfléchir parce que vous étiez des femmes.
3: E qua sono circondato da quattro donne, quattro ragazze e non dobbiamo dimenticarci che non è passato tanto tempo neanche da quando la scienza occidentale pensava che le donne non potessero pensare o non avessero l'intelligenza degli uomini.
4: La science disait que les femmes ne contrôlaient pas leurs émotions et donc il fallait qu'on les contrôle, qu'on les commande.
3: E la scienza diceva che le donne non possono controllare le proprie emozioni e quindi che andassero loro controllate. Quindi,
4: cioè. Eh ben, on continue à faire la même chose avec les plantes, les animaux.
3: E noi stiamo continuando a fare la stessa cosa con le piante, con gli animali, eccetera.
4: Et comme on les respecte pas, on les surexploite.
3: E visto che non li rispettiamo, poi li esploitiamo, li sfruttiamo, sovrasfruttiamo.
4: Voilà. Et on risque la catastrophe.
3: Rischiamo una catastrofe.
0: Ma in questo senso, visto che appunto in questo studio radiofonico oggi siamo tutte le categorie più sfruttate, un po' trattate male della storia, della società, noi secondo te siamo più simili al plankton o c'è qualche altro organismo, tipo tra le piante o tra gli animali, a cui senti che tu somigli o che noi somigliamo?
3: Dans sa roulotte aujourd'hui, on est plus des catégories qui dans l'histoire on était pensées inférieures aux différents. Et donc, est-ce que vous pensez que nous rassemblons beaucoup plus les planctons ou peut-être quelques autres organismes ou animaux ou plantes?
4: Alors, la génétique nous explique que nous sommes très liés tous. Un arbre, un plancton, un singe, très liés, on est très proches.
3: La genetica ci spiega che noi siamo tutti molto legati, gli alberi, il plankton, le scimmie, noi siamo tutti molto vicini.
4: Je pense aujourd'hui quand on me demande qui je suis, j'aime dire d'abord je suis un terrien. Je suis un habitant de cette terre.
3: Oggi quando mi chiedono chi sono, la prima cosa che mi piace rispondere è che io sono un terrestre, sono un abitante di questa terra.
4: Comme une mouche, comme un arbre, comme une fleur.
3: Come un albero, come un fiore, una mosca. Scusate.
4: Ensuite, je suis un être humain.
3: E solo dopo sono un essere umano.
4: Parce qu'il n'y a qu'avec les autres êtres humains que je communique bien et avec qui je peux me reproduire.
3: Perché è solo pouvez-vous essayer cela?
4: Parce que c'est avec les autres êtres humains que je communique.
3: Perché è con gli altri esseri umani che posso comunicare, con cui posso legarmi
4: et me reproduire.
3: E riprodurmi.
4: Le reste, que je sois un homme, la couleur de peau, tout ça c'est pas important.
3: Il resto, che io sia un uomo, il mio colore della pelle non è importante.
4: La religion,
3: neanche la religione.
4: La nationalité, c'est pas important.
3: La nazionalità, la religione non è importante.
1: Ok, quindi legato a questo tema, noi pensavamo che quindi scrivere del mondo non umano è anche un modo per interrogarsi su cosa significa essere umano.
3: E donc écrire. Ah, sì, donc écrire du monde qui est pas humain est aussi un moyen de s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être humain.
4: Oui, alors c'est plus, je pense, enfin, mon sujet, c'est plus quelle place on donne aux êtres humains.
3: Sì, il mio soggetto è più che altro su quale posto diamo all'essere umano.
4: Cette Terre, notre planète Terre, c'est 67% d'eau.
3: La nostra Terra è al 67% fatta d'acqua.
4: Donc nous, on existe sur 23%, c'est ça?
3: Quindi noi esistiamo solo sul 23% di questa Terra.
4: Et ces 67%, on les connaît très mal.
3: E questo 67% lo conosciamo molto male.
4: Comment est-ce qu'on peut être au centre d'une planète où il y a 67% qu'on connaît très mal?
3: Quindi come facciamo a essere al centro di un pianeta dove c'è il 67% che conosciamo male?
4: Donc il faut qu'on soit beaucoup plus humble.
3: Quindi dobbiamo essere molto più umili.
4: Voilà, c'est que je suis pour une conception de ce qui existe sur la planète beaucoup plus horizontale. E pas verticale.
3: Sono a favore di una concezione di quello che, del nostro pianeta e di quello che esiste sul nostro pianeta molto più orizzontale e non verticale.
4: E d'ailleurs, quand j'y pense, on appelle ça la planète Terre, alors qu'il y a plus d'eau que de terre.
3: E poi quando penso che lo chiamiamo il pianeta Terra, ma c'è molta più acqua che terra.
4: C'est encore le signe, on est très auto-centré.
3: Siamo molto autocentrati.
0: Centrati
3: su noi stessi.
2: Un'altra domanda è se riconosciamo che esistono forme di comunicazione che non siamo ancora in grado di comprendere. Per esempio, si sta scoprendo che le balene possono comunicare tra di loro, ad esempio che le orche hanno anche i loro dialetti. Possiamo immaginare che anche gli esseri umani possano sviluppare in futuro nuovi modi di comunicare che adesso non possediamo, magari anche per parlarci tra specie e capirci anche nei sentimenti.
3: Donc si on reconnaît qu'il existe des formes de communication qui on peut pas comprendre, comme par exemple on est en train de découvrir que les orcas peuvent communiquer l'un avec l'autre. Est-ce que vous pouvez imaginer que les êtres humains aussi peuvent créer des moyens dans le futur de communiquer, peut-être aussi avec les animaux, avec les autres espèces ouais. Aussi pour comprendre leurs sentiments, par exemple?
4: Oui. Alors, pas forcément pour comprendre, mais pour partager des émotions.
3: Sì, non necessariamente per capirci, ma sicuramente per condividere delle emozioni.
4: Tu sais, je travaille avec des scientifiques, avec des physiciens, et ils te disent que Einstein et Newton, la base de notre physique, la base de notre connaissance de la matière, ne comprend que 4,6% de ce qui existe dans l'univers.
3: Quindi se io parlo con degli scienziati o dei fisici e mi raccontano di Einstein o Newton e delle loro scoperte su quello che noi capiamo del nostro universo, capiamo solo il
4: 4,6%.
3: Il 4,6% di tutto l'universo.
4: C'est rien.
3: Che è niente.
4: ça nous permet d'avoir des téléphones portables, des satellites, des bombes atomiques.
3: Hein? Ci permette di avere dei telefoni, dei satelliti, delle bombe atomiche.
4: Mais c'est que 4,6%.
3: Ma è solo il 4,6%.
4: Et le reste, c'est quoi?
3: E il resto cos'è?
4: C'est là, c'est entre nous, c'est dans nous, mais on ne sait pas ce que c'est.
3: È qui, è tra di noi, siamo noi, ma non sappiamo cos'è.
4: Et c'est dans cet espace qui n'est pas rationnel, parce qu'on ne peut pas le comprendre, mais on peut peut-être le ressentir.
3: Ed è dentro uno spazio che non è razionale, non possiamo capirlo, ma possiamo sicuramente sentirlo.
4: Le problème, peut-être, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on peut comprendre.
3: E forse il problema è che ci concentriamo solo su quello che possiamo capire.
4: Quand je communique avec toi, je me concentre sur ce qu'on peut comprendre.
3: Quando comunico con te, mi concentro su quello che possiamo capire, che possiamo capirci.
4: Mais il y a 95,4% qui nous échappe.
3: Ma c'è il 95,4% che non capiamo, che ci scappa.
4: Et c'est dommage.
3: E questo è un peccato.
4: Donc il faut mettre la réflexion à côté et apprendre à ressentir.
3: E quindi forse dobbiamo mettere le riflessioni un po' da parte e imparare a sentire, a
4: rêver,
3: sognare,
4: apprendre à faire confiance à l'intuition,
3: e imparare a fidarci della nostra intuizione,
4: all'immagination.
3: E all'immaginazione.
0: Su questa riflessione, scusate, vi interrompo un attimo solo perché facciamo una breve pausa musicale, ma riprendiamo subito questo discorso e nel frattempo lascio l'occasione con questa canzone agli ascoltatori di interrogarsi effettivamente su questo 4,6% che noi non conosciamo o del 95,6% che ci perdiamo nelle conversazioni tra di noi. Grazie.

0: pubblico di Radio Gwen, bentornati a Senza Filtro. Siamo nella nostra roulotte qui a Bellinzona in occasione del Festival Babel della 21esima edizione. Se vi siete appena collegati, fate ancora in tempo a sentire le ultime risposte del nostro fantastico ospite di oggi, il primo di una lunga lista. Siamo con Wilfried Sondé e siamo in realtà un tavolo di donne che lo ha circondato in questo senso e lo sta invadendo di domande. Io sono Dalila e con me ci sono anche Crizia.
1: Tutti.
0: Daria.
2: Ciao.
0: E Marie, Maria, che adesso è diventata francese per oggi.
3: Ciao.
0: Che ci sta facendo gentilmente da interprete, infatti non vi preoccupate, se sentite parlare in francese tradurremo anche tutta questa nostra intervista in italiano, ma siamo al Festival della Lingua e della Letteratura, quindi dobbiamo adattarci ad essere bilingue.
3: Donc on est là, vous êtes entouré de femmes qui vous remplissent des questions. Et oui, on va continuer on a avec plus de questions. Vous êtes prête?
4: Je suis prêt.
0: Prima, se voleva finire, se aveva qualcos'altro che voleva aggiungere al discorso di prima che abbiamo interrotto con la musica.
3: Est-ce que vous avez des choses à ajouter à votre réponse avant la qui on a commencé avant la musique qui on a dû interrompre?
4: Oui, oui, voilà. C'est dans ce livre, l'idée aussi, c'est de proposer une relation avec le plancton, avec la nature, qui est juste une relation d'observation, d'émerveillement, de célébration.
3: Quindi in questo libro l'idea è anche di proporre una relazione col plancton, che è una relazione di osservazione, di meraviglia.
4: Oui, parce que peut-être qu'on s'est enfermé dans une relation avec la nature, une relation utilitaire. On se pose la question à quoi ça sert?
3: Perché nelle nostre relazioni con la natura, spesso utilitaria, ci poniamo solo la domanda a cosa serve?
4: Est-ce que je peux en tirer un profit?
3: Posso in qualche modo trarre un profitto?
4: Eh ben je propose une relation où on est simplement là en spectateur qui s'émerveille.
3: E io propongo una relazione dove noi siamo semplicemente là come spettatori che ci meravigliamo.
0: Ricordiamo infatti per chi si fosse appena collegato che Sondé, che è uno scrittore, drammaturgo e musicista, in questo caso sta parlando del suo libro Eliosfera, Figli degli Abissi, che parla di due organismi plankton, Eliosfera e Xanthel, penso che si pronunci,
4: sì.
0: Scusate la mia pronuncia francese che non esiste, e secondo questa prospettiva mette in discussione l'idea secondo cui l'essere umano debba per forza essere al centro del nostro mondo. Ecco, in questo senso io vorrei chiedergli anche se nei suoi progetti futuri ha in mente di affrontare altri mondi o di approfondire maggiormente quello marino o magari andare nello spazio, non lo so.
3: Donc la question c'est est-ce que dans vos projets futurs vous avez l'intention di explorer des autres mondes, d'approfondir les mondes de l'océan ou peut-être d'aller dans l'espace, dans le ciel?
4: Alors j'ai un prochain roman qui va sortir en France où il s'agit de colonialisme parce que c'est le même processus.
3: Un libro che uscirà in Francia, un romanzo in cui si parlerà di colonialismo perché è lo stesso processo.
4: Mais j'ai un autre projet avec l'eau. C'est un roman qui va se passer dans Venise, dans le futur.
3: E ho un altro progetto che ha a che fare con l'acqua, che è un romanzo che avrà luogo a Venezia, ma nel futuro.
4: Et donc j'en profite pour dire bonjour avec la maison d'édition Wetlands de Venise, parce que c'est un projet que j'ai avec eux.
3: Quindi ne approfitto per salutare la casa editrice Wetlands perché questo progetto uscirà in collaborazione con loro.
0: Uscirà anche in Italia, quindi possiamo leggerlo?
3: Est-ce que ça va sortir en Italie aussi? Est-ce qu'on peut le lire?
4: Oui, mais pas encore, il faut que je finisse. Oui, oui.
3: Sì, in Italia, ma non ancora, devo ancora finirlo.
2: Ok, saremo molto contenti di leggerlo allora. E io avevo una domanda un po' più personale che mi sembrava interessante. Quando scrivi di questa prospettiva così diversa, È perché stai cercando di scoprire magari una parte di te che ancora non sai?
3: Donc, premièrement, on est heureux de vos livres et en attente de pouvoir le lire. Mais aussi, quand vous écrivez d'une perspective tellement différente, est-ce que vous essayez aussi de découvrir une nouvelle perspective de vous?
4: Ah, le plancton en moi. c'est une très bonne question, il faut que je réfléchisse un peu parce que c'est...
0: L'abbiamo mandato in crisi in pratica la traduzione.
3: Ottima domanda, devo riflettere un po'.
4: Oui, forcément, parce que quand je choisis de mettre, de considérer le plancton comme un sujet et pas comme un objet, il y a déjà quelque chose de nouveau qui se passe en moi. Parce qu'avant de monter sur ce bateau-là, comme tout le monde, je pense que le plancton, c'est des trucs.
3: Beh, sì, per forza, perché anche solo nel scegliendo di mettere il plancton come soggetto e non come oggetto, c'è un cambiamento che succede dentro di me, perché prima di salire su quella barca, anch'io pensavo, come tutti, che il plancton fosse solo un oggetto.
4: E più je m'intéresse au plancton pour l'écrire, et plus je me sens proche du plancton.
3: Quindi più mi sono interessato al plancton per poterne scrivere, più mi sentivo vicino al plancton.
4: Et en vérité, c'est toute la conception de ma relation avec tout ce qui existe qui change.
3: E in verità è stata la mia concezione di tutto, della mia relazione con tutto quello che esiste, che è cambiata.
4: Tu vois, ça fait des choses un peu folles, comme maintenant quand je rentre dans la mer pour me baigner, je sais que je suis en communication avec beaucoup de plancton sur ma peau qui rentre dans ma bouche partout.
3: E mi succedono delle cose anche un po' folli, che quando entro nel mare, entro nell'acqua, so di essere in comunicazione, in relazioni con del plancton sulla mia pelle, sulla mia bocca, che entra dappertutto.
4: Oui, et c'est donc il y a un changement radical en vérité. Ouais.
3: In verità c'è proprio un cambiamento radicale.
4: Tu vois? Et quand t'imagine que alors nos corps sont constitués à plus de 60% d'eau. L'eau, 60%. Et dans ces 60%, il y a forcément du plancton. Et donc, nous, non, mais c'est incroyable. Tu te dis, tout ça est un tout.
3: E quando pensiamo al fatto che il nostro corpo è fatto al 60% di acqua, forse dentro di noi c'è anche del plancton, e questo è incredibile.
4: Le plancton c'est nous, ou nous sommes le plancton. Il y a c'est une intimité.
3: Il plancton siamo noi, o forse noi siamo il plancton, comunque c'è sicuramente un'intimità tra queste due.
4: Et d'ailleurs, c'est très beau parce que alors les êtres humains on se cherche toujours des différences. Mais ça, on le partage tous, qu'on soit un homme, une femme, un Italien, un Français, un Africain, tous, on a la même eau en nous, 60%.
3: E questo è molto bello, perché noi esseri umani spesso cerchiamo delle differenze, ma questo è qualcosa che ci unisce, che siamo uomini, donne, italiani, francesi, abbiamo tutti dell'acqua dentro di noi, del plancton forse.
0: Niente, noi possiamo solamente ringraziarvi a questo punto per essere stati con noi. Ringraziamo Sondé, ringrazio Maria assolutamente per questa traduzione eccellente. Fai, salutalo prima in francese, così
3: okay.
0: Poi.
3: Donc maintenant on va vous remercier pour cette interview et nous non ho la parola. Salutare.
0: Au revoir.
3: Vous dire au revoir.
4: Dire une chose parce que alors on n'a pas eu le temps de parler du morceau de plastique. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Bellinzona, venez dimanche matin à 10h30,
0: sì.
4: On en parlera.
0: Quello che volevo dire.
3: Quindi sì, non abbiamo avuto il tempo di parlare del pezzo di plastica nel romanzo, quindi per quelli che sono a Bellinzona, venite domenica mattina alle
0: 10:30,
3: dove ne parleremo.
0: Al Teatro Sociale di Bellinzona. scusate, era perché ero informazioni, con Maurizia Balmelli, Wilfred Sondé, al Teatro di Sociale di Bellinzona, domenica 20 alle 10.30. L'incontro dedicato si chiama proprio Innamorati come i plankton. Che errore l'antropocentrismo. Quindi se vi è piaciuta la nostra intervista, se volete sapere di più, se volete anche voi fare le vostre domande, venite a questo evento. Nel frattempo Senza Filtro continua con altri ospiti, tantissime nozioni. Adesso scopriremo poi in che lingua sarà la prossima intervista. Grazie a tutti, buona continuazione.
4: Ciao.

0: Siamo tornati, pubblico di Radio Gwen, qui in occasione della nostra puntata speciale di Senza Filtro dedicata alla 21esima edizione del Festival di Babel. Io vi ricordo che siamo in Piazza del Governo, di fronte alla fontana, quella con la foca. Ha anche smesso di piovere, se volete venirci a trovare. Siamo una bellissima compagnia, devo dire. Quattro donne, una più carina dell'altra, una più intelligente dell'altra, e questa nostra intervista continua questa volta in inglese. Così potete fare un po' di pratica al posto di utilizzare quelle applicazioni. Prima l'abbiamo fatta in francese e ora switchiamo all'inglese. Io sono Dalila, se non mi conoscete, con me però ci sono le altre voci di oggi.
1: Ciao, io sono Crizza e niente, rieccoci, tornate.
2: Ciao, sono sempre Daria.
3: Ciao ancora, io sono Maria.
0: Il nostro ospite però è cambiato non solamente dal francese all'inglese, ma non parliamo più di plankton, ma restiamo sempre su un argomento che riguarda l'utilizzo della lingua, la traduzione e la letteratura, che sono i temi di Babel. Con noi c'è Mukoma Va Nguji, se l'ho pronunciato bene, adesso vediamo.
3: So our interview has changed a little bit. We're no longer speaking French but English. We're not talking about plankton anymore. But the theme still stays the same. It's about language, it's about translation, it's about words. So
0: possiamo iniziare con la prima domanda. Vuole salutare? Come si sente? Come va?
3: Would you like to say hi? How are you feeling? How are you doing?
4: Yeah, no, hello to everybody who's listening. Hello to everybody who's listening, and also hello to you guys who are here doing the interview, and yeah, hello to all the readers.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a voi che siete qua in radio e ciao a tutti i lettori anche.
4: Oh, yeah, and also thank you to the organizers of the Babel Festival. So far it promises to raise important questions regarding languages.
3: Quindi grazie anche agli organizzatori di Babel e spero di avere delle domande sull'uso della lingua.
0: Noi volevamo iniziare proprio con una domanda facile, non così facile, che è: se potesse creare un linguaggio in un mondo futuro che speriamo sia un mondo migliore in un certo senso, quale sarebbe la prima parola che insegna alle persone?
3: So the first question is maybe not so easy, but if you could create a new language for a better, or we hope a better world, what would be the first word, the first word that you would teach people, and why?
4: Okay, that's a tough one. That's a really tough one. I would say unknowability, but it's not my word though, unknowability, but it's a term that comes from Edward of Glissant, who was a Caribbean thinker, who calls it opacity. So the right not to know about every culture, or the right not to know everything about a person. Oh yeah, so it would be not knowing. That would be my two words.
0: Not knowing.
4: Yeah, or positive not knowing.
3: Quindi sicuramente una domanda difficile. La prima parola era la parola abilità, usata nel senso di un pensatore dei Caraibi che pensava al modo in cui non possiamo sapere tutto di un'altra persona. Però la seconda parola è il non sapere, un non sapere positivo.
0: Noi vi ricordiamo che il Festival di Babel riguarda la traduzione, appunto il linguaggio, la letteratura. Abbiamo incontrato tante personalità anche che in questo periodo soprattutto parlano del potere che hanno le parole come significato e che molto spesso portano anche una gerarchia delle supremazie, delle storie, che insegnano molto su equilibri di potere nella società di oggi.
3: So a reminder that for listeners that Babel is obviously about language and translation, and so we've spoken to a lot of people who've spoken about the power of language and of words and the hierarchy that is created from these words.
0: Another question.
1: Un'altra domanda che volevamo fare è se c'è una parola nella tua lingua madre che senti che non può essere tradotta veramente in un'altra lingua.
3: So the next question is if you think there is a word in your mother tongue that you think cannot really be translated into any other language.
4: All right, so that's a bit more complicated because personally I believe all words can be translated. I actually don't believe in interest in translatability in that way. Because each word has context, each word will have the way it's received. Each word will carry its history in a way that if the reader is generous, they'll either try to understand that history or more often than not find an equivalent in their language. But if there was something that would take a long time to explain, it would be a proverb we used to when I was growing up called Wetiroeregiotoire, which means that even those who refused to died, right? But it was referenced in the Mau Mau resistance fighters, right? You know, saying even this generation is supposed to be a dare, so do something because Wetiroeregiotoire. Meaning that even the Mau Mau who fought for independence are no longer there, so why not just do the dare? So now trying to explain that, to translate that would be very difficult. But then I'm sure there are dares in Italian that also carry history. Right? So if you think about Wetiroeregiotoire and then you think about a similar

0: questo proverbio che vuol dire anche quelli che si rifiutano di morire. Even those who refuse to die.
1: Yeah, even those who refuse to die, or those who refused,
0: quindi,
1: died in the end.
0: Quindi anche quelli che
1: resisted, yeah.
0: Anche quelli che si sono rifiutati di morire comunque alla fine sono morti, che è un proverbio che viene dai Mau Mau, la resistenza Mau Mau.
1: Yeah, against British colonialism.
0: Contro il colonialismo britannico, e che il cui significato vuol dire che bisogna sempre cercare di fare qualcosa perché alla fine, come da proverbio, anche quelli che si rifiutano di morire moriranno. E lui dice che è difficile da tradurre, ma probabilmente anche in italiano, se vediamo a dei proverbi o dei detti della nostra resistenza, si può trovare qualcosa di simile o comunque con un significato equivalente.
2: Faccio un attimo, scusate, un momento storia, solamente per far capire che Ngugi sta parlando della ribellione dei Mau Mau, che è avvenuta tra il 52 e gli anni 60, che è nota anche come l'emergenza del Kenya, che è stato un conflitto appunto nella colonia britannica del Kenya, tra il Kenya e questo Freedom Army e le autorità coloniali britanniche, un conflitto che proprio ha riguardato la sua famiglia, quindi a livello personale anche.
0: So just to give a brief explanation to listeners as to what the Mau Mau rebellion was, she just briefly explained that it was a conflict between 1952 and 60 in also known as the Emergency of Kenya, where it was an armed conflict in the British colony in Kenya between the Freedom Army and the British authorities, which is important to you because it also involved your family.
1: Yeah, no, it did. Frantz Fanon calls colonialism a total condition. By that he means it leaves nothing untouched. Yeah, so even in my own family, I have an uncle who was part of the resistance. I have another uncle who was deaf. And one day he was ordered by the soldiers, by the British soldiers, to stop, but he couldn't hear, so they shot him. At a personal level, most of our land was taken, right? My father was taken to a concentration. Well, eventually was detained, but not by the colonialism, because of his politics. But he narrates how one day he came back from high school and then he found his whole village had been moved, you know, so whatever he called home was no longer there. So he had to go around looking for his home. So, I mean, not to mention the thousands that were killed by the British, I mean, not to mention land confiscation, hijacking of the educational system. So when Frantz Fanon calls it a total condition that leaves nothing untouched, it really is. And I suppose that now the question becomes, how did my father's generation deal with that? And how does my generation born a few years into independence deal with that? And now subsequently our children, because they had, in so many ways the trauma has been inherited, but not as a direct line.
0: Quindi sì, è personale. Frantz Fanon parla del colonialismo come qualcosa che non lascia niente non toccato. C'era uno zio che era parte della resistenza, un altro mio zio che era sordo, e quindi quando gli inglesi gli hanno detto di fermarsi, lui non si è fermato, è stato sparato. Si può parlare della terra che è stata confiscata, che è stata presa. Mio padre è stato portato in un campo di concentramento per le sue idee politiche. Un giorno è tornato a casa dal liceo e ha trovato che il suo villaggio era stato spostato, quindi il posto che lui chiamava casa non c'era più e ha dovuto girare e cercare casa sua. Possiamo parlare delle migliaia di persone morte, della terra confiscata, della terra che è stata rubata. E quindi quando Frantz Fanon parla di questa condizione totale che non lascia niente non toccato, si può capire perché. E quindi la domanda è sicuramente è come la generazione di mio padre ha gestito questa cosa, come la può gestire la mia e come la gestiranno anche i nostri figli, perché il trauma comunque viene sempre ereditato di generazione in generazione.
3: Grazie. Riguardo anche un pochino questo tema del colonialismo, quando una potenza dominante entra in contatto con un popolo oppresso, che cosa accade alla sua identità linguistica? La lingua viene magari cancellata, modificata, repressa in qualche modo, mas-

0: sgangherata, oppure può trasformarsi proprio attraverso questo conflitto.
1: So, speaking of course of colonialism, when a dominant power comes into contact with an oppressed people, what happens to his linguistic identity? Does language become erased? Does it become modified? Is it repressed? Is it masked? Or is it just transformed through this conflict and this contact?
2: Actually, all of the above, really. You know, because part of the intention of colonialism is to completely remove people from their culture, right? And writers like Goge have argued that that languages carry culture, history, philosophy. So if you suppress that, knowledge, then you're cutting the people off from their history and their philosophies and so on and so forth. It was also brutally enforced, you know. So for my father's generation, he narrates how if he was found speaking Gekoyo on his campus, you get caned, physical corporal punishment. It was the same thing when I was growing up in the 1970s. If you're found speaking Gekoyo, would get punished. You know, and that still goes on. But then, of course, you can multiply that now in terms of the legal system is in English. The constitution until recently was just in English. The whole education system is in English. So there are ways in which the marginalization of African languages continues. But I think the more interesting question now becomes how are people who advocate for African languages, how are they resisting? Right. And they're resisting in various forms, either by writing in the languages, doing the plays in their languages, political advocacy, or even simple things like teaching their children, which they wouldn't have done before, teaching their children their own languages. But the other question, sorry, I talk a lot. But yeah, but then now the other question is, can the various forces that are interested in African languages, so from parents, writers, artists, musicians, are they enough to change the tide without governmental involvement? And I don't think until African governments have a policy of pro-African languages, that we, the artists, will be able to do it alone. So which then means we need new governments. So in short, for those who are resisting, it has to be an almost total overhaul of society, even though we are beginning with language. So language as resistance, really.
1: So è un po', diciamo, tutte le opzioni che sono state menzionate nella domanda. I poteri coloniali hanno sempre l'obiettivo di togliere le persone dalla propria cultura, e quindi la lingua, che è cultura, è storia, filosofia, quando viene tolta viene rimossa anche la storia, la filosofia di un paese. In più, in Kenya questa cosa è stata rafforzata in modo brutale. Se uno parlava la lingua a scuola venivano picchiati, anche negli anni 20, se uno veniva sempre punito se veniva sentito parlare la lingua, la propria lingua. In più, ancora oggi il sistema legale è in inglese, la costituzione fino a pochi anni fa era in inglese, il sistema educativo è in inglese, e quindi le lingue africane vengono comunque continuamente marginalizzate anche oggi. E quindi la domanda è: come fanno le persone che vogliono advocate for, che vogliono insistere sulla lingua africana, a continuare a resistere? Si può scrivere nella propria lingua, si può fare politica nella propria lingua, si può insegnare ai propri figli la propria lingua, che è una cosa che non veniva fatta da anni. Ma poi la domanda diventa: possono queste forze di resistenza essere abbastanza per contrastare questa marginalizzazione? Quindi i genitori, gli artisti, i cantanti, quelli che fanno musica, quelli che scrivono, questo basterà? Si può fare un cambiamento senza un intervento del governo? E secondo me no, serve un governo che con delle policy pro lingua africana. Non possiamo farcela da soli, e questo, diciamo, porta alla conclusione che probabilmente servono dei nuovi governi. E quindi a quelli che resistono si può sempre dire che la lingua rimane sempre una forma di resistenza proprio in sé. Ok, un'altra domanda era, la lingua è qualcosa che possediamo oppure siamo noi? No, oppure la lingua a possedere una parte di noi?
3: So, is language something that we possess or does language possess a part of us?
1: Un'altra domanda difficile.
2: Yeah, no, I think it's both, right? All right, okay, so as a writer, you're trying to possess the language, right? But it's already in you anyway. So, you know, as a writer, you're trying to process the language, or in our cases, languages. So maybe the question becomes, what do you do when you have two languages in you that don't get along, right? It goes back a little bit to W.B. Du Bois and double consciousness, right? When you have the European consciousness, but also you have the African consciousness, and they're both meeting in one body. So it does, I think for the writer, it does create a crisis of what language. Though I do think the primary responsibility of the writer is to write in the language they're most comfortable with, and then these other questions can come in. All right, but language is also extrinsic. It's also away from us, right? For example, let's say speaking with my grandmothers, okay, then, or that generation that's still alive, a Gekoyo is very, very different, right? So you could argue that Gekoyo from that generation is removed from mine, in which case then it's out of me and inside of me. But for me to grasp my Kenyanness and my Koyoness, I need to have access to that language. But I suppose there is a larger question of whether you can possess your whole language. And the more I think about it, especially with the advent of AI, I don't think a single human mind can capture, let's say, all the nuances that in a language that has been around for 2,000 years. So the best way you can capture it is through metaphors. I mean, you can use other writing techniques. And then you hope the reader also has that longer memory of the language. And sometimes I don't think we need to understand a word. I think sometimes the sound of a word can resonate in ways that evoke history and philosophy.
1: Quindi è un po' entrambe le cose. Come da scrittore io voglio possedere la lingua o delle lingue, e quindi la domanda diventa più cosa fare quando si ha dentro di sé due lingue che non vanno d'accordo. E qua si può un po' tornare a Du Bois e l'idea delle due coscienze, quindi come lui parlava della coscienza europea e della coscienza africana che uno aveva nel suo corpo, e di come riconciliare le due cose. E quindi uno scrittore si trova davanti a una crisi di quale lingua deve usare. E secondo me la responsabilità principale dello scrittore è di scrivere nella lingua in cui uno si senta più a suo agio. Però in qualche modo la lingua è anche al di fuori di noi. Soprattutto vedo che rispetto a mia nonna e la relazione che lei ha con la sua lingua, la mia relazione con la mia lingua è diversa. Quindi io sento che per poter entrare in contatto con la mia kenyosità devo avere accesso alla mia lingua, e quindi qua la domanda diventa: posso io possedere una lingua nella sua interezza? E specialmente adesso con l'avvento dell'intelligenza artificiale sembra che ci si chiede come una mente umana possa riuscire a catturare una lingua e i 2000 anni della sua storia, e quindi forse il modo migliore di riuscire a catturare la lingua è attraverso delle metafore o altri strumenti di letteratura che abbiamo, e comunque mantenere sempre la speranza che il lettore abbia anche lui la memoria più lunga sulla storia di questa lingua, e che a volte non dobbiamo capire ogni singola parola, ma a volte lo suono stesso della parola può farci
3: capire dei significati o comunque farci arrivare a delle emozioni solo attraverso il suono.
4: Con questa riflessione io farei un attimo di pausa e vi chiedo scusa per la mia tosse, a quanto pare sto morendo. Facciamo una pausa per bere tutti un bicchiere d'acqua e torniamo su queste riflessioni linguistiche subito dopo la prossima canzone.

0: Siamo tornati pubblico di Radio Gwen qui dalla nostra roulotte bellissima con Senza Filtro. Purtroppo abbiamo uno schedule, se possiamo dire, una tabella orari da dover rispettare, quindi vi raccontiamo in realtà solo una domanda bellissima che è stata fatta dietro le quinte a microfoni spenti, che era se Ngugi si sente come se una lingua gli appartenesse di più a livello di personalità rispetto all'altra. È stata fatta l'esempio tipo quando noi diciamo una parolaccia in italiano, siamo più passionate, abbiamo più passione riguardo quando la diciamo in inglese, e lui ha detto sì, effettivamente, e io mi sento più me stesso quando parlo così. Purtroppo noi lo dobbiamo salutare, sto di nuovo morendo, lo dobbiamo salutare, ma lo ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. We thank you really much for this interview, we hope that we're gonna have more time next time, speriamo che avremo altro tempo magari in futuro, ma non vi preoccupate perché la nostra puntata in realtà continua con un altro ospite speciale che abbiamo avuto occasione di intervistare ieri, che è Claudia Rankin.
1: But can I add one thing though?
0: Yeah,
1: so I think from my end, the principal takeaway point is that all languages should be created equal, are created equal. So it doesn't matter whether one language is spoken by two people or a billion people. Languages are like people. They should be treated with an equal basis, with equal resources and all that. I think that would be the most democratic way of approaching the language question. That and translation.
0: Yeah. Thank you very
1: all right,
0: much.
1: Thank you.
2: Alla fine il punto principale, se bisogna... prendere qualcosa da la cosa più importante da rimanere con cui rimanere da questa intervista è che tutte le lingue che vengano parlate da 2 milioni o 2 persone devono essere, sono create nello stesso modo, devono essere trattate nello stesso modo e devono ricevere lo stesso rispetto. Quindi questo è il punto principale, e poi la traduzione, molto importante la traduzione.
0: Thank you very much.
1: Thank you very much. Next time I remember to start with that one.
0: E adesso sentiamo invece la voce di Claudia Rankin. Ciao a tutti, pubblico di Radio Gwen. Oggi siamo al Festival di Babel a Bellinzona per un altro anno consecutivo. Per chi fosse nuovo qui, il Festival di Babel riguarda la lingua e la letteratura, il linguaggio in generale in tutte le sue espressioni. E oggi sono qui con Daria, con Raven, con Nikita che lavora dietro le quinte e con degli ospiti speciali che magari lascerò che siano loro a presentarsi. L'argomento della puntata di oggi comunque sarà principalmente il linguaggio, ma state tranquilli perché vi tradurremo le cose tra l'italiano e l'inglese, quindi tutti dovrebbero capire tutto.
3: Io sono Piera, lavoro per il Festival di Babel, sono la referente volontari e sono qua oggi in realtà in quanto interprete, o proverò, cercherò di fare del mio meglio per tradurre l'inglese e l'italiano dell'intervista che Radio Gwen fa oggi all'autrice. E l'autrice è Claudia Rankin, che è l'invitata un po' d'eccezione di quest'anno, un po' la Ted da Fish del Festival di Babel. Claudia Rankin è un'intellettuale, una scrittrice statunitense che ha scritto molto sulla razza, sul concetto di bianchezza, e in particolare ha cofondato il Racial Imaginary Institute, che è un istituto che si propone di indagare su che cos'è la razza, su che cos'è il razzismo, in particolare non dal punto di vista della bianchezza, dell'essere bianchi, ma che indaga il concetto di bianchezza in opposizione all'essere di colore, perché quando si parla di razza di solito si pensa al fatto di essere neri, di essere di un'altra etnia che quella caucasica, e quindi lei ha un po' decentralizzato questa cosa e ha detto però insomma anche essere bianchi vuol dire qualcosa, e quindi cosa vuol dire nella nostra società essere bianchi.
4: Ti ringraziamo tantissimo Piera, e io direi dal mio backstage da stagista poter partire assolutamente con le domande, quindi fatevi sotto.
0: Dunque, qui a Babel noi abbiamo iniziato in realtà con una mostra fotografica di un artista che la nostra autrice ha deciso di portare, ed è, volevo fare una domanda riguardo questa mostra di Peterson, perché c'è un simbolo che in Italia conosciamo tutti come meme, come gioco praticamente, che è il simbolo dell'ok. Volevo chiedere all'autrice se è consapevole intanto che questo simbolo, per esempio, ha questo secondo significato giocoso che molte persone non hanno, e che cosa, se ci sono altri simboli, altre parole nel linguaggio inglese, ovviamente, perché è il suo linguaggio, che nascondono razzismo che noi non conosciamo.
3: So the first question, it's about the one picture in particular, it's at the Babel, the exposition, and it's about, there is a picture of someone doing a gesture with their fingers on their leg, and it was surprising for us, I think for some friends of mine as well, to see that gesture as a neo-Nazi gesture, because in Italian it's actually the okay sign. And so we wanted to ask you about that, because I think it was really new for us to see that. We didn't know it was a connotated gesture.
5: Well, one of the ways in which you assimilate your own system into what is the normalized system is you take from the normalized system and give it meaning. And so many of the gestures are ones that someone else seeing in an ordinary day would not react to. But within the group, you understand what you're communicating.
3: Quindi dice che uno dei modi di appropriarsi del linguaggio è di prendere un gesto che è comune, che è nella norma, e dargli un nuovo significato, e che è in particolare nel gruppo che questi significati si attivano in un qualche modo e prendono questo significato nuovo, e che è in particolare nel gruppo che si capisce cos'è che si sta comunicando, è una volta che si è nel gruppo che questo significato esce.
6: Io volevo chiedere se ha trovato altri gesti simili che magari in altre parti del mondo sono completamente accettati e vogliono dire un significato, oppure se ne ha visti altri, se ha visto altre persone sorprese dicendo quel simbolo noi l'abbiamo sempre usato così e adesso scopriamo un altro mondo, se lei ne ha trovati altri, oltre come un esempio come quello che abbiamo appena detto.
3: So it's a bit of a continuation of the first question. It's about gestures still, and it's about like whether you've met some other gesture or symbol that you didn't know, or people that didn't know that a particular gesture or symbol meant something else in another culture or in another context.
5: Well, with the Mark Peterson show, it comes with a list of the symbols. Mm-hmm. And so I saw that list while seeing the images. So then I knew how to read them. So then it takes away the element of surprise in that case. But in more generally, I am sure that is true. I am sure that translation both adds and loses meaning depending on where you are. And so inevitably, I think we run into this conundrum, but I can't come up with a specific example for you.
3: Allora dice che nel caso particolare dell'esposizione di Peterson, che è qua allo spazio 5B durante Babel, le fotografie, l'esposizione viene con una lista di simboli integrata all'esposizione, quindi anche lei quando ha scoperto le foto e hanno creato l'esposizione aveva già la lista di simboli in anticipo, e questo toglie un po' la sorpresa, però che di sicuro ci sono simboli che cambiano rispettivamente secondo dove sei, però che non ha esempi così in testa in questo momento.
4: Io mi discosterei un pochettino dal linguaggio e dai gesti per fare una domanda più legata a Mark Peterson. Durante l'introduzione del vernissage, quindi della mostra, ci è stato detto appunto che Peterson, essendo un giornalista, ha accesso a tutti agli incontri politici, ha accesso alle manifestazioni con il badge da giornalista, ha accesso a un mondo che normalmente potrebbe quasi essere invisibile alla persona comune. Però c'è un altro mondo invisibile che mi ha incuriosito subito, perché alcune delle foto ai leader delle associazioni di suprematisti bianchi sono scattate nel loro salotto e sono spesso mascherate, tra l'altro, non sempre. Mi chiedo come può essere stato, come se ci sa dire com'è possibile avere accesso a quel mondo lì nascosto.
3: So the question is about Peterson's work, because Lara and Anna told us before that because he's a journalist, he can access like this, this world of the press and everything else. But we saw some pictures that really like where we see neo-Nazi people in their home, and oftentimes they are masked, like we don't get to see the face of these people. And so I guess it's a curiosity, like how does he access that, if you know?
5: Well, Mark Peterson is a white man, so he's able to develop relationships with these groups. Sometimes they want to be photographed. They want to be in the spotlight. Other times he's been beaten up, he's been thrown out. So that is part of his work as a journalist, to, even as he documents, to create a kind of relationship that allows him access.
3: Quindi inizia dicendo che Mark Peterson è un uomo bianco e che questo gli dà accesso a, a provare almeno a sviluppare delle, delle relazioni con questo tipo di persone, e che fa parte del suo lavoro di giornalista di cercare di creare una relazione che gli permetta accesso a, a queste situazioni in cui si ritrova nella casa delle genti. E però anche questo non è per forza sempre un successo, che è stato anche vittima di violenza in certi casi quando ci ha provato.
4: Avete sentito? Io sono Nikita, tra l'altro, scusate la piccola intrusione, e ringrazio tantissimo le mie compagne di Senza Filtro per aver gestito due interviste veramente fantastiche. Avete appena sentito la prima parte di un'intervista con Claudia Rankin, che abbiamo fatto ieri sera al vernissage della mostra inaugurata qui a Babel, che ha fatto partire un po' Babel. E adesso, prima di sentire la prossima parte dell'intervista, lanciamo una piccola pausa musicale con The Killing Moon.

0: Io avevo una domanda sul senso di colpa, perché appunto tutto il lavoro il lavoro letterario di Rankin, almeno quello che io ho avuto occasione di leggere, e anche in particolare con l'esposizione di Peterson, è un lavoro che smaschera in qualche modo la bianchezza e che la espone per quello che è, invece che tenerla invisibile come una norma può essere invisibile e non percepibile. E volevo chiedere riguardo appunto al senso di colpa che una persona bianca può provare quando si trova di faccia al razzismo che anche questa persona bianca continua a perpetrare anche in maniera incosciente, e del fatto che siamo tutti parte del sistema, e di sapere se politicamente il senso di colpa può portare a qualcosa, se sarebbe meglio per le persone bianche che si sentono concernate, di lasciare da parte il senso di colpa e di assumere i propri privilegi, di esserne coscienti, però di non avanzare col senso di colpa. So, I'll translate myself. I wanted to ask you about guilt and culpability because, especially now, I might mix up your Just Us and Citizen, but I think it's in Just Us where you really like allow whiteness to talk back in a way. And I wanted to ask you because you talk about that a lot with my flatmates about guilt and about how about whether guilt is might be a useful tool politically to do something about racism, or if it's better to just like acknowledge the fact that you have privileges and that you are part of the system, which is a racist system, but it would be better not to actually feel guilty. And I wanted to know what's your take about it, and if you could discuss that.
1: Well, I'm not really interested in soliciting guilt because that occasions kind of random behavior. Rather, I am interested in knowledge so that together, we are existing with the same reality, the same facts. What you do with those facts is what you do, and what I do with those facts is what I do. But if we agree on the facts, then I think that's a starting place. Emotionally, where you go or where I go, that changes depending on what happens from day to day. If as a black person in the US, one day I feel hopeful because it's 1960 and Johnson is president and Voting Rights Act is formed, that will change when mass incarceration and policing begin to kill black people randomly in the street, and rage will come in a different way. So it will always be subject to the actual facts. And I want you to be subject to the actual facts and then react as you react.
0: Quindi dice che a lei non interessa per forza creare del senso di colpa nelle persone che leggono il suo lavoro, però vuole portare un po' allo stesso livello i fatti. Quindi vuole che le persone possano essere d'accordo che i fatti sono quelli e sono i fatti, e poi poco importa chi fa che cosa con questa cosa, l'importante è che siamo tutti sullo stesso piano riguardo ai fatti. E che una persona di colore negli Stati Uniti si può sentire più in sicurezza, più a lese, mi viene da dire, un giorno piuttosto che un altro, a dipendenza di come cambia il contesto storico negli anni 60 piuttosto che al giorno d'oggi, e che emotivamente ognuno fa quello che poi farà, e appunto questo cambia, però che quello che conta è i fatti, e quindi con la sua scrittura cerca di portare a livello i fatti.
1: I would add that one of the strategies for this overt fascism that we're in now is to create fake news, to confuse the idea of what is known and what is not known, what is real and what is not real. Black Lives Matter, when it began, was successful partly because of technology, because of cell phones, because people were able to see with their own eyes what was happening. You have a situation now, say, in Gaza, where the journalists and the photographers are being killed because you don't want the actual thing seen, so that you can create the history, the facts, the story around it. So I think this issue of what is real is also very important.
0: Prima di tradurre questo, riprendo una cosa che ha detto prima che mi sembrava molto bella, che riguarda i fatti che l'importante è di esistere tutti nello stesso mondo. E mi sembrava well put, che era detta bene. E poi adesso voleva aggiungere che nel mondo fascista in cui siamo oggi, una delle maniere che il fascismo usa per diventare potente, per stare al potere, è quello appunto di creare confusione e di creare infatti le fake news di cui abbiamo tutti sentito parlare. E ha detto ad esempio che Black Lives Matter, il movimento per contro la violenza sulle persone di colore negli Stati Uniti, è stato anche di successo e ha avuto un forte eco proprio perché è stato un movimento che ha cominciato attraverso le foto e i video che la gente di tutti i giorni poteva prendere col proprio cellulare, e che quindi questa cosa mette davvero quello che sta succedendo è visibile per tutti. Ha fatto il parallelismo poi con Gaza, dove i giornalisti sono regolarmente uccisi per impedire appunto alle immagini, che sono i fatti, di essere conosciuti dagli altri, per poter creare la propria narrazione, la propria storia che va d'accordo con il fascismo.
2: Invece io volevo chiedere, perché abbiamo saputo che il suo libro che doveva uscire, quello contenente anche le immagini di questa mostra di oggi, non verrà pubblicato. Vorrei sapere se può spiegarci perché.
0: So it's about the book that you were meant to publish with Peterson's photographs, and we wanted to ask if you can tell us why it won't happen.
1: The book was en route to be published. The photographs were there, obviously. I wrote introduction, and then it just never happened. And it's one of those moments where, because nobody's speaking to you, you can't say for sure why. It could be financial, it could be the subject matter, it could be many things. But if it's not unusual in this climate for projects like these to have been cancelled. So you can say that, but were we told why? No.
0: Allora, il libro era in corso di produzione, c'erano le fotografie che sono qua all'esposizione, Rankin aveva scritto l'introduzione e poi semplicemente è stato comunicato loro che il libro non sarebbe stato fatto, non sono state date delle spiegazioni, quindi potrebbe essere il soggetto del libro, ma anche dei motivi finanziari o altro. E l'unica cosa per certa che può dire è che non è inusuale che progetti di questo tipo, con questo tipo di soggetto.
3: E al Bubble Festival ci sarò anche io, sono molto felice, sono Saba Anglana, sarò tra gli ospiti nella giornata del 18 settembre attorno alle 18 con il mio intervento dal titolo In principio c'era il suono, una vera e propria performance che unisce la parola alla musica, al canto. Vi aspetto.
0: Vengano cancellati senza una spiegazione.
4: Io volevo fare un'altra domanda in realtà, perché noi per esempio siamo qui con Piera, che è proprio l'esempio perfetto che ha studiato questa autrice a scuola. Volevo chiedere se secondo lei è importante che per esempio questo discorso, lei parla tanto del razzismo invisibile nel linguaggio, di come anche le parole più piccole, quindi non per esempio la N-word, ma parole più nascoste, portino con sé il peso del razzismo, se secondo lei per esempio questo argomento dovrebbe andare studiato nelle scuole o insegnato ai bambini, sia bianchi che neri che di qualsiasi altra razza, come si fa tipo l'analisi del testo della poesia, fare un'analisi di questo, fa riferimento a quando Trump è salito al governo, per esempio, e porta questo peso.
0: So that's weird. because I studied you at university, were part of the curriculum, so we wrote your books, I mean, oh, to meet you. And yeah, the question, it's about university, or maybe even for younger people, like educational syllabi and stuff. Because we, like, for example, we teach students poetry analysis. And the question is about whether you think it would be useful to teach children this hidden racism that it's embedded within language. Like an example, like not even the N-word, which is of course racist and offensive, and that everybody knows, but really like the hidden racism that it's in language, if it would be helpful, and how could you teach it in schools?
1: I actually, this semester, I'm teaching a class called The Abecedarian. And it's really about what gets ordered in the text and how one orders a text. And I wanted to teach it because I want the students, these are graduate students, but the students to understand that every decision communicates a power dynamic. So if the man is the doctor and the woman is the nurse, you have said something. If someone lives in the suburbs and someone lives in the city, you have said something. And what we are doing in the class is looking at different books to look at the way in which they communicate their socio-political messages. What language are they using? How are they creating, literally like an architect, creating the text to communicate a world? And we looked at some visual artists, we've looked at some filmmakers, and we've looked at different writers and poets. One of the people whose work we just finished looking at before I came here was Wendy Ewald. She created a white girl's alphabet, in which she redid the alphabet from the point of view of a white girl. So queen, what does that mean? And it gets reinterpreted by how the image is dressed, the gestures of the hands, things like that begin to communicate issues of power, issues of insecurity, etc.
0: Bah, Rankin è anche docente in un'università e un corso che sta dando questo semestre è l'abecedario, si intitola così la classe, ed è un corso per studenti del bachelor, per noi corrisponde al bachelor, in cui guardano proprio la struttura di un testo e come un testo è ordinato e strutturato per creare davvero un'architettura di un mondo particolare e per spiegare, per far vedere che ogni decisione implica qualcosa, dice qualcosa, il testo dice qualcosa attraverso ogni decisione, che sia anche proprio nella forma e nella struttura del testo. Ad esempio, se il dottore è un uomo e l'infermiera è una donna, hai detto qualcosa. Se qualcuno abita in campagna piuttosto che in città, anche hai detto qualcosa. E che hanno anche guardato il lavoro, interartistico, lavorano sui testi, anche sui film, poesia, foto, e hanno guardato un lavoro di un artista che ha scritto l'alfabeto per le ragazze bianche, quindi in cui ogni lettera dell'alfabeto è legata a una parola dal punto di vista di una ragazza bianca. E ho dimenticato il nome, what's her name? Of the...
1: Wendy Ewald.
5: Io volevo tornare un attimino sulla questione della mostra, perché ci è stato detto che in concomitanza a qui in Ticino la mostra adesso è esposta anche a Marsiglia, se non sbaglio, e lo scopo è quello di portarla in giro il più possibile. Però mi chiedevo se in tutti i posti c'è stata la stessa reazione, oppure se si sono notate delle differenze a dipendenza di dove veniva esposta la mostra.
0: So the question is about the Peterson's exhibition and Peterson's work, because in this moment it is on here and in Marseille in France. And the question was about whether there has been some differences of the how it get accepted, I would say, yeah, by the audience.
1: We did have someone in France write and say he felt that by showing the work, we were risking the adoration of this kind of behavior. But I think the invisibility of this kind of behavior is much more insidious. Anybody who comes and decides they are adoring of this behavior already adored the behavior. The photographs are not creating that. It might be emphasizing it, underlining it, but it's not creating it. But the majority of the people who have come have been surprised by how widespread the movement is. I think people didn't realize that before the present administration, the FBI and the security in the U.S. had declared that white supremacy was the greatest threat to democracy in the U.S., that the cells were not cells of Al-Qaeda. The cells were white supremacist cells. And that's what they were tracking. And that it's actually those people who have caused the most damage in the U.S. To federal buildings, to the black population, etc.
0: Ma in Francia c'è stato qualcuno che ha detto che mostrando questo tipo di foto si rischia di ripetere, di rinforzare questo tipo di visione del mondo. E la risposta di Rankin è stata che in realtà se qualcuno apprezza questo tipo di foto già prima, in questa prospettiva del mondo, prima di vedere l'esposizione, resterà così dopo l'esposizione delle foto, dopo aver visto le foto, e che l'esposizione in ogni caso non crea questo sentimento, può magari sottolinearlo, rinforzarlo, però non lo crea dal nulla. E che anche è più insidioso il fatto che questo razzismo che è dappertutto, questa visione del mondo è invisibile ed è difficile da percepirla, quindi la mostra fa quello, appunto, la rende visibile.
6: Io preciserei che la più grande minaccia alla democrazia per l'FBI sono appunto i gruppi estremisti bianchi e di suprematisti bianchi, non Al-Qaeda, ma appunto i suprematisti bianchi. Io ti ringrazio tantissimo, Piera, per il tuo super lavoro da interprete. I really thank you, Claudia, for this interview. We all thank you, and we hope to meet us soon. And well, we meet us in the how it is rinfresco, refresh. At the buffet.
5: Where the wine is.
6: Ma bentornati a questa conclusione di puntata. Cioè, sono un'altra intrusione, tra l'altro, un'altra volta che mi infilo qui dentro e siete andate benissimo, cioè grandissime.
4: Grazie, lo sappiamo, sono bellissime.
2: No, io sono stupita quanto te, piacevolmente però.
7: No, esatto.
6: È stata una puntata bellissima, l'ho ascoltata per tutto il tempo, così come l'hanno ascoltata per tutto il tempo i nostri ascoltatori, che ringraziamo sempre. E beh, io vi ringrazio tantissimo per essere qui, alla fine sono arrivato per ringraziarvi sostanzialmente.
4: Bravo Nikita, questi sono gli interventi che ci piacciono. Quando vieni qua dici solo grazie ragazze, siete più brave di me a fare il mio lavoro, e poi te ne vai.
2: Ospite nel tuo stesso programma, tra l'altro.
6: Allora, qui forse dovreste volare un po' più basso, però Vi ringrazio veramente tanto per aver condotto questa puntata, quindi grazie Dalila, grazie Crizia, grazie Daria per esserci stata. Noi ringraziamo Babel Festival, i nostri ospiti Anson De e Angugi, ringraziamo la mitica Maria per aver fatto da interprete e il nostro super tecnico Armando che ci ha accompagnato per tutta questa spettacolare diretta. Questo era Senza Filtro dai microfoni della Rudot di Babel e noi vi auguriamo una bellissima serata. Grazie e siete su Radio Gwen.

Pronto? Come te ne vai? E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?

c'est la révolte.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

È una chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare. Registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso su

Yeah.

من دو لیرات سومت.

stato

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e, glissando, cioè passa da una nota all'altra, senza mai staccare nettamente, e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga inglissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo. La tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.